0: Veramente santo sei tuo padre ed è giusto che ogni creatura.
1: Verdaderamente santo eres tuo padre y es justo que toda criatura te alabe. A través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, haces vivir y santificas el universo y sigues reuniendo en torno a ti y a un pueblo que de oriente a occidente ofrece el sacrificio perfecto a tu nombre.
0: Te preghiamo humildemente. Santifica y consagra.
1: Te rogamos humildemente, santifica y consagra con tu espíritu los dones que te hemos presentado, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ordenado para celebrar estos misterios.
0: Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.